0: io per me figlio. E ne hanno le natura con tue mamma ti ferma. Però ti chiedo poi hanno la per me con i vacca marini a tutti i po' Arturo. E ne hanno i murine. Tu ho fatto un figlio con te mio tuo e mamma tutta la parte del.
1: Ka muturei konei te wahanga ki a mō tēnei rā tapu. Ko tēnei pia mihi atu nei, kia ora koutou katoa. Tāria i nāini ngā kupurongo te whenua me te ao nui.